Ne do domisli di avere questo lavoro una quota che chiede se ponte dei cili gamma sia anche lui che si chiede spenta da Stanley se non mi spenta o stai avuto rispetto a quattro as o io manda la vista capito super di girare di un attacco poi nessuno ha la